0: senza ristoro. Una ossina salto.
1: Vedi all'Italia di Cuba, passato Zila, Mazzaliba, I'm super hero,
0: Matarino, alla Gaiani.